0: No, I've still got a lot of fire left in me.
1: E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle